0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 2:02.
1: Michele Salpi, Povero Innocente.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mirna Doris, su Namare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Nicola Arigliano, a tazzi caffè.
2: Vorrei sapere perché si me verite. Facite sembra.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu sina malatia.
2: Franco Ferraris e Franco Corelli, perché?

0: bicarbonato, borotal che semelino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un mezzo di trevine, un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah, pigliate una pastiglia, sienta a me.
2: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Gabriele Vanorio, con Segando a Napoli.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giulietta Sacco, serenata a Surriente.

tu aspettare. Qua ci vuoi far marire, io sono ridotta alla metà. Da cammina sienta a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, sto patrono che viene a fare. Mai un vasile zucchero, mai una parola tenera, stamburi, amore fucito, e i gaggia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio, va bene.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Edoardo Migliaccio. Chi campa rit, campa flit.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatte io, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è un forse, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E se no, come si spiega?

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 3 e 3 minuti.
1: Leodoro e Francesco Buttigliero. Torna maggio.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Giuseppe Di Stefano. O surdat namurat.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Mirna Doris, canzoncella per forastiera.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gino Becchi, O mare in Ariella.

son con l'acquaiolo e margiolina, e sempre in tuo coro tu guarda in me gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore, mi tengo giù la così, io mi non sento volare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 4 e un minuto. Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuseppe Anapeta, a Palumella.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Tito Schipa, non è Carmela mia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Renato Carosone. A sonnambula.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, voglio a te.
2: Ferruccio Tagliavini, dici d'ancella voi.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gabriele Vanorio torna su Rienta.

fatta veste presa a ricamata, quest'anno voglio fare una rapinata, tutti te lo coraggio e mi spiva, un cavalluccio è giovane, nessuno può

Appena si entra, apri bambom, zinna, cado tu i cazzetti che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amma, si mava di passione, e non vi squarciuliare, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso.

ora e me ne vorrei bene. Chi se allora perché ma poco pensa gli apostoli sparano. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rudi ma adesso

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Michael Collins and Charles Craig. Mamma mia, che vo sapè.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Canzone appassionata.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Franco Ricci e Costa, Napolitanata.

quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Emilia Veldes, bionda, non chiagnere.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fonò la band. Usurdate innamorate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Tullio Pane. Serenata a Surrienta.

0: cosa. Pizzica.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Sergio Bruni. Bella, si tu vuoi sapere.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Mio non è moderno, lo piace l'Ottocento, a me mi piace invece un Novecento, e tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va, o russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo farei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bon bon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe e sole, ma che onore che ci fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove c'è la libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48, un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me, ma lo stomaco vuol te, e invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo un coppa all'ognaggiata lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugri.

0: E invece va di spirito, voglio fa, voglio fumare. E tra gli sforzi io ti piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza mi è più. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. Voglio fumare. E male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare. Voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. Ah, ah.
1: Gabriele Vanorio, scomunicato.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano. Silenzio cantatore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 6. In punto.
1: Lina Sastri. Passione.

faccetta. Vuoi sapere come faccetta, vuoi sapere come faccetta. Pambastasti carna bella, tutta quella che mi detto, tutta quella che mi detto. Cento rose incappucciate, dinta martula miscata, latte rose, rose e latte.

ce vezi de te. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servetta stessa dosa, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Massimo Ranieri. Torna maggio.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
2: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Tutto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non vaglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, in una pare guanda, 63 mutande, 2 sciarpe crespecine, una pette musulline, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lanzolo, in una sputarola, una gonna la bagna, nu lavati vestagna, Mariando, Mariando. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiusa te. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e mo nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, orda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demana, due ruote mulignane, 3 chili di figo secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mattera fanilla, 60 capituna, una cascia maccarona, se poi non ti ringrescia, mi è 2 quintali pesce, 3 chili di farotta, 2 scatole di biscotto, il gatto che lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariando, Mariando, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuore a te e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciurella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa muri accita ti a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, nu quasi santo un maso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchi e 2 scubette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francesi, sapone, saponette, nu cade nu vasetta, una forbice pallogna, 49 spogne, nu casunette e sede, sguardata avanti a rete, una paglia, nu cerotto, su bello candelotto, Mariando, Mariando, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, Tucano Chiagna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napoletana.
2: Domenico Modugno.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giulietta Sacco, Napoli e Surrienta.

titoli, non vivi rendita, non c'è un vestito per quella a me, ma cascia mi necessita, o forza la giatene. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritta Rosina mia, lo ritratto formato visita, tra buon'anime e fisofia. Lo cerre capilla, lo corne coralla ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in Gattaforte solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma casciamalallara. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Tullio Pale, Maggio sì tu.

0: gioia non tornassa, tu non ti scordar di me.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano.
3: Perché?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nunzio Gallo. Napolo casa ne va.

0: canzoni napoletane. A voce Rocore Napula.
1: Vittorio Parisi, Paloma.
2: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la tramella, quella non sa la faccia sua, l'hanno compa.

Ma il ragionare la te scusava, la casa d'affitta in coppe quartiera, e poi l'uccata domandava, via tornare.

Mario Abate. Simmenapulo paisa.

tarantella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a caccare. Rice buono mutta antica, che si sconde le peccate, oggi a te.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Massimo Ranieri. O Marinariel.

0: Domenico Modugno, na musica.
1: Sulle sulle me ne vacche, senza manca un pensiero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica transita una perturbazione atlantica sull'Italia, impegnerà un po' tutte le regioni ma si concentrerà prevalentemente al centro-nord, dove avremo nuvolosità diffusa, piogge e rovesci per gran parte della giornata, più consistenti tra Liguria e Toscana, in temporanea attenuazione poi verso sera. Al sud qualche piovasco in transito rapidamente al primo mattino, poi tempo in miglioramento con anche ampie schiarite per venti da sud che rinforzeranno dal pomeriggio. Temperature dunque piuttosto miti al sud, valori invece in calo le massime al nord, dove non andremo oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sahariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
4: Sergio Bruni, Lusingame.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Orchester des Teatro San Carlo. It vorriava sa.

0: Tommaso Maione, non so geloso.
1: Da che sto facendo amore con stambese concettine, mai non passa la mattina che non ci m'appiccica. Concettine e sartulella, vagamo di a fantasia, e perciò che mezza via, mai quieta fanno sta. E in già soffre perché voglio bene assai.

Stamattina, per la veste e seta fine, che per forza va a portare, l'ha induppato un signore, dopo poco un sordatile, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Giuseppe Di Stefano. Passione.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Mario Abate, A Sirena.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, Silenzio cantatore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Phonola Band. Ich bin gelle Franzese.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

0: Adattaneis.
1: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Domenico Modugno. E vene o sole.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Trevi, tutte sere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È arrivata a Tenerife la nave con un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. 2 settimane fa a bordo di un aereo da Johannesburg con coincidenza Roma ebbero un breve contatto con una passeggera poi deceduta per il virus che era stata a bordo di quella nave. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, pronti a negoziare anche in un paese terzo. Annuncia sorpresa ai giornalisti del presidente russo Putin al termine della parata in tono minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Donald Trump rinnova le accuse e frena l'ipotesi di impegno italiano sullo stretto di Hormuz. E Trump torna a minacciare anche il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. Tennis, internazionale d'Italia, Jannik Sinner non sbaglia all'esordio. L'azzurro numero uno al mondo batte 6-3-6-4 l'austriaco Hofner e se la vedrà al terzo turno contro Popirin, così in conferenza stampa.
3: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
2: È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nino Fiore, compagno.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Carlo Missaglia, Napoli e Surriente.

Amici, è meglio che ho sapito che la che facite, facite, che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte ubriate e si sono addarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, così non si fa, perché se uno è questo va lascia e se ne va, voi arroiate a suonare. Sta stagli dice mogliere, ma seccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata, quando mi abbraccia e non dormiente, ma pare a strega che ben vinta, nata fuori c'è mia, sempre ad un arbus, spenna tutte le giorni e le piace lusso, poi si mette l'occhio, la faccia, o musso, ma pare un poparuolo verde e russo, a nata fuori è andata mia, mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata, ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata, ma pare una carciofola spannata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia, certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'ova e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che va a fare una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse dicesse, accesse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mandato, io scommetto che appena è vrita, sembra aprire se è corrita, e femmina so con la calamita, e mo sentite, sentite.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Consigliali Ciardi. O mare emergellino.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Iluna Tucodi torna a Surriente.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Mario Tunolo.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
2: La casarella pintata rosa, un coppe camaldo, corriete nero, picciarinello, o sposi a sposa, con

0: tutto difficile si ha da succedere, succederà.
1: Beniamino Gigli, canta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, Tenerife, nelle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. E in Italia sono sotto sorveglianza sanitaria 4 persone, per ora senza alcun sintomo, che per qualche minuto rimasero a bordo dello stesso aereo della KLM preso da una olandese che era stata sulla MV Ondius e fatta poi sbarcare dal Boeing prima del decollo perché in gravi condizioni. Annuncia sorpresa di Putin al termine della parata nella Piazza Rossa per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare. Espulsi da Israele 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia. Dopo il completamento delle indagini, i 2 provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele, scrive il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Sono un uomo veramente sfortunato,

trea, macattai no violino, zicchete zicchete violi, dinghi dinghi dinghi no campanello, tupu tupu tupu tupu tamburiel, e menetella colle menete. Alla fiera de Mastro Andrea, macattai no canasciol, frongo do canasciol, dinghi dinghi dinghi no campanello, tupu tupu tupu tamburiel,

Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.

0: 마리안니.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.

0: questa lucciola sarai con me.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Questo ritmo si chiama tamburriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

ormai nessuno ha più trovato.

casa sento questa città. Nervoso con me, ogni tanto so va piglia. Quando nasce tu sento bebè, carici, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata si scarpa se bevo caffè. Bevo caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no perché è un'offesa. So già sei tazze e son gappene tre. Ma mentre faccio conto, un amico mi chiama e fermo.

se sente per sta città. È un russo nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guè guè, con qualche caffè. E l'inglese si conta tutte, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 11:02.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non scioscia viento, o viento scioscia te ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salio e scendo qua ascensore.

0: se tu me cerchi scuse fingi denne, i te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannino, a chi ho dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi ho dico dolce amore.
0: Tiene labbra da bucchella, come bocca una rossella.
1: E tu tiene sti capilla, ricciulilla, ricciulilla.
0: Tu de belle sia più bella, ma perché si pattarella?
1: Tu si patto e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Tornando nada moda, cominciamo che vuol fa'. Mo tengo gli erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuvasille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, cassino vuori e sta presso.
0: Diamo un genne bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto

quando ti dico stata però è studiata e cosa come te ti la faccio di chi ma forza te ti ammazza cazza ca anza ca. Susina bianco e le primavera e si fiori da buata, di da niente, dovete mamma

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: A Tenerife, nelle Canarie, è in corso lo sbarco dei 140 a bordo dell'MV Ondius, la nave con un focolaio di antivirus. Per i sanitari spagnoli risultano tutti asintomatici. E in Italia, monitorate 4 persone, si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. Nuove accuse di Trump all'Italia. Non c'era al momento del bisogno in Iran, ma il governo italiano con il ministro della difesa Crosetto ribadisce l'alleanza con gli USA.
3: Non ci sono strappi, ci sono volte in cui le nazioni possono avere idee diverse o dare giudizi diversi sugli avvenimenti, ma diciamo la visione di lungo periodo e l'alleanza è un'alleanza che dura da decenni, che si è consolidata, la stessa visione del mondo, beh, quella non può cambiare, non dipende dai governi, non dipende dalle persone, prosegue il nostro rapporto con gli Stati Uniti che non si è mai incrinato.
2: Dopo la parata nella Piazza Rossa per la vittoria sul nazifascismo, l'annuncio a sorpresa di Putin, la fine della guerra in Ucraina è vicina e sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky, ma solo per l'accordo definitivo. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnere e che sta nazione c'ha voluto democratico, ma che stogni una ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con il Manfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con il Manfredo Smith presidente, e viva Manfredo Smith!

Nama kyumme is mita, ato vanna truva. A sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnera e che sta nazione, c'ha voluto democratico, ma che stogna una ritta.

0: we will forever meet.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica transita una perturbazione atlantica sull'Italia, impegnerà un po' tutte le regioni ma si concentrerà prevalentemente al centro-nord, dove avremo nuvolosità diffusa, piogge e rovesci per gran parte della giornata, più consistenti tra Liguria e Toscana, in temporanea attenuazione poi verso sera. Al sud qualche piovasco in transito rapidamente al primo mattino, poi tempo in miglioramento con anche ampie schiarite per venti da sud che rinforzeranno dal pomeriggio. Temperature dunque piuttosto miti al sud, valori invece in calo le massime al nord, dove non andremo oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sahariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.

amoretto spazza di un battella, la vostra presto non la ramo, e ti ho mangiato poi ti ho ammalatella, ha fatto d'una poca e con te capa, so finesse con giustino, ma non è che quella fanfarra, se ti canta il vittuzzino,

da tutto si partite, ma è figlia che da spina la pannante, odio e papazza e tu non ti mai c'è, taralala, taralala, non ti sta ancora

sarinde. Volete passare tutti in chiusa, balla faccia la dimata con un pinde. Tutto il giorno in pianta una scusa, tarararana, tarararana. Dove nasce la radio qua in ante, questa che va a da votato scure, e la casa imbarazza non strumente, cata con una gluia e l'andre in due.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: A Tenerife, nelle Canarie, è in corso lo sbarco dei 140 a bordo dell'MV Ondius, la nave con un focolaio di antivirus. Per i sanitari spagnoli risultano tutti asintomatici. E in Italia, monitorate 4 persone, si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna, poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. Nuove accuse di Trump all'Italia. Non c'era al momento del bisogno in Iran, ma il governo italiano, con il ministro della difesa Crosetto, ribadisce l'alleanza con gli USA.
3: Non ci sono strappi, ci sono volte in cui le nazioni possono avere idee diverse o dare giudizi diversi sugli avvenimenti, ma diciamo la visione di lungo periodo e l'alleanza, un'alleanza che dura da decenni, che si è consolidata, la stessa visione del mondo, beh, quella non può cambiare, non dipende dai governi, non dipende dalle persone, prosegue il nostro rapporto con gli Stati Uniti che non si è mai incrinato.
2: Dopo la parata nella Piazza Rossa per la vittoria sul nazifascismo, l'annuncio a sorpresa di Putin, la fine della guerra in Ucraina è vicina e sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky, ma solo per l'accordo definitivo. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
5: Sergio Bruni. Mare chiaro.

0: Enzo De Muro Lomanto, Nottata Napoletana.
1: Notte silenzio, stella nisciuna, tanto chiaro resta luna.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Renato Carosone, e Spingolo francese.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Gilda Mignonette. Regina.

0: ma tendette pulsivi in buscura. Piglia scato la picciocerina e tramente smicciata cannela, vincenzenza come hai capela, un resette candaia così. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a dino, ai vai a spia, quando la femmina vuoi vinto l'occhio to fa. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a dino, ai vai a spia, quando la femmina vuoi vinto l'occhio to fa.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Claudio Villa, Maruzzella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. A voci notte.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Gabriele Vanorio, mandulinata a Napoli.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Nino Taranto. A Luciana.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Carla Boni, Anna McCora.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Sergio Bruni, Paul Chanel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone, a cascaforte.

0: اشرفارد اگر شفارد به من نره اگر شفارد به من نره
1: بکتروان نکا

0: Agaixa fort, agaixa fort, manarà.
1: Vaca truana na caixa forte, maco a caixeira de ova cati. Certi relíquia, certi gimelia, se tiena fora por nispari. San Casimiro martire, sta caixa famavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Na cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Na mane che si, na crasta le specchie.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Gilda Mignonette. Mandolinate il migrante.

0: state ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Claudio Villa. Torna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mario Abbate, Acamsel.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

già fatto una pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutto, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu, Luciano, mi fa compagnia.

0: ma come chiove.
1: Giacomo Rondinella, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Nino Taranto. Che lalla.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Totò. Miss. Mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te.

0: canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Silvana Martino. Fresca, fresca.

vita si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Gilda Mignonette. Con la senza mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

Maria Nazionale, tutte sere.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Orchestra Italiana Napoletana torna a Sorrento.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Tammurriata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Connie Francis. Com'è bella la stagione.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Buia.

0: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
1: Sia benedetto Dio, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
2: Ma mandano o piemonte.
1: E là pure il paese, trovo la piemontesa, casa d'amore. Nenè, non lo potevo più, nenè. Ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu. No, lui, no, lui, ma me comando il re. A comandai va bella, non so posta all'eguale, manco un colonnello, manco un generale. Attenti, e se paziente, riposo e riposava, di costa e commovienta, volava appresso a te. Nenè, non lo potevo più, nenè. Ma stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu. No, lui, no, lui, ma me comando il re. O dorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capo marola. Trovatela o criata per te e per la famiglia che hai parto per surgata. Ciao, Cerea, Memè. Memè, non lo potevo più, Memè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu. No, qui, no, qui, ma me comando il re.
3: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
4: Tito Schipa, Voce Notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Eva Nova, Napoli Caturn.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Pino Mauro, Scrivama.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Bruni, Lo Guarracino.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 17 e 3 minuti.
1: Francesco Albanese, Drink Tendrà.

fatto un bel surdato, si è fermato vicino a Carmela, vicino a Carmela, vicino a Carmela. Stamane dalla così cielo si mastina tan poco carme, tan poco carme, tan poco carme. Mo' fornesca sta per me ti sposa, capulane,

sua marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tenessa parola impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: pizza umano, lo scuola ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink dentro, e pacchetto che drink dentro, pizza umano, lo scuola ci sta, tutta bene la beverità, che drink dentro.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Enzo De Simone, a Santa Notte.

0: canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Milena Gagliotta e Lampadina.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Alberto Berri, prete.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Tito Schipa. Coro ingrato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
3: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro. Dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, se non è amore. Che se amore, oi lì, oi là, e

Connie Francis. Un violino nel mio cuore.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Reginella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Peppino De Filippo. Si potesse chiagnere sto core.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giuseppe Di Stefano. Nasir e Match.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 18. In punto.
1: Gabriele Vanorio. Campagno.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, te voglio ben assai.

l'uva si la t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita, o che bocca ci fa seccare, e restiamo qui mussa seccare.

per la tua specialità. Passettiere non mi specialata, da quando mi vado mi vende svenì. Non va si lo preparato, a sapore di giazzolato, si sapisse quando è squisito.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Mirna Doris torna su Rienta.

casita proro la suora accese, dicette bello mio che ste o paese, casita proro la suora accese, e i rispunnetta giù pazienza scusa, ad ingannamorate sto paese, e i rispunnetta giù pazienza scusa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Maria Nazionale. Ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Sergio Bruni. Desideria.

No hay la misión.

Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 19 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Miranda Martino. Malattia.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Marino Marini. Che lalla!

Virginia da Brescia. Lili Kanji.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Nunzio Gallo. Tarantelluccia.

desiderio va se dammi sueda una filata. Sposammi tua marita, ma gatto mese. Se vuole, se vuoi compietto, tutto bravo, la trata. Armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rocchi rampicante, o solo un giorno e fa una festa, amico in quella sì, perle brillante, torna su una

galera pego mistero na tirada sposam me chamari moda tu me chiamare tu confieto tutto fra una strada.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giuseppe Di Stefano, canta per me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Franco Corelli. Usurdate innamorate.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati, Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Mena Steffen, pusillache a di rosa.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Nina Landi e Gino Maringola, a Singer.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Dici d'ingello voi.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Silvana Martino. Nini tira Bouchot.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile sulle regioni settentrionali ma anche parte del centro, con piogge e temporali sparsi. Qualche fenomeno rischierà di essere intenso, specie tra Liguria, Alta Toscana e Nord-Est. Meglio sulle regioni meridionali, con un po' di residua variabilità ma poi torneranno ampie schiarite. Domani continuerà a splendere il sole al sud e tornerà a splendere il sole anche sulle regioni del centro. Solo delle nubi di tanto in tanto potranno insistere lungo il versante tirrenico. Ancora molta instabilità invece al nord, specie su Alpi e Prealpi. Temperature massime che si manterranno pressoché stazionarie. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Alberto Amato, usil consentimento.

E Maria essendo annerute lì, le braccia mi è caduta, ma passate malavita sì. Poi non stamma a sentì, poi stella lì sa sapere, non sa stanotte.

0: non costano ma più qualità.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Sergio Bruni. Roselle Maggio.
3: Quando stai fuori a sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così la cialeggia, fino a Roselle Maggio.

again.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Maria Paris. Canzone appassionata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 21 e un minuto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Vorria.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Carlo Buti. Dove sta Zazà?

banda di Pignataro, e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

canzone, bandarelle e processione, che se può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di Torrone e di Nocelle, che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!

0: l'amerò.
1: Vittorio De Sica, Suspiran.
2: Na fanastelle foglia rampicante, na puntiglioso curumus astrinta, e nu sospiro mio cava.

la lacrima cadu repentimente, e la fucella in due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, na fenestella e

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Nina Landi, Varcador.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate, Zitto i cor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Indifferentemente.

0: voglio!
1: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Giacomo Rondinella. Voce notte.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Francesca Marini, Tammurriata Palazzola.

Oui, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Oui, m'è venuta una smania ardente te vasare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 22. In punto.
1: Eva Nova, la mogliera.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Nino Taranto. Giovanna Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un campione. Ah, ma non la trovo mai sta serenata, Eva Margherita. Con sta chitarra accanto, ma che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Floriana, a guardaporto.
1: A guardaporto, bella professione. Sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere. Chi cavaliere? Ignazio Caccavino. Sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato il Murciano Pavanz, al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa? Ma vedo frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e Pavam, chissà se lata e Pavana. A razza gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5%, l'hanno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiami certamente, mi chiami sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito.
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatamelo con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
2: Brava!
3: Grazie Rosalì.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Era da maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Nazionale. Resta.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: E Pino Gagliardi, a dovai, chi sa pa niente.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Angela Luce, o mese del rose.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Carlo Buti. Roselle Maggio.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta, da fuori, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi:
3: è di Napoli?
2: No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo il tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna?
3: Mi feci subito necessità da virtù.
2: Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor.
3: Qui
2: viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito, ma avevi scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma ti da camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulio. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, cogunda da signora. E allora curioso ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e questo che buon ora. Cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta truva Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non s'atta mai cagnà.
0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano, mandolinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
2: Street, farò street, sono bus, il bus a te, lo fa fuori che sei ritto, ma

Porque está por nascer.

0: Parla d'osso fa, però o solo canta calla, la nonno può trovare, può cantarlo che si passa, va a farci suggesto fa, che e parla quando passa cinque mezzo, basta, va!
1: Parica, mamma!

Bruno Venturini, silenzio cantatore.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Tito Schipa. Anamecora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Fiore, Il Spingle Francese.

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Giacomo Rondinella, Malafemmana.

No, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data nena calamite. Sta calamite è una necessità.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è l'11 maggio. È mezzanotte e due minuti. Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Roberto Murolo. Tiemp belli na vota.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Fausto Cigliano, innamorato e dispettoso.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Sergio Franchi, Mamma mia che vo sapè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu sei tutto per me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Consiglia Licciardi. Nasir e Match.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Lello Olmo, indifferentemente.

0: o segno convenuto. Barcona aperta, ci sta ancora un frate. Persiana scesa, o frate se ne è asciuto. E appuntamento è sotto percolata. Stammi già attenta, o segno convenuto. Barcona aperta, ci sta ancora un frate. Persiana scesa, o frate se ne è asciuto. E appuntamento è sotto percolata.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Gloria Christian. Sarrà chissà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. È l'una. È due minuti.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Mariangela d'abbraccio. Me so scurdati ti.

0: quanto amo l'incurì.
1: Canzoni napoletane, tutta per me.
2: Franco Ricci, dincillo tu.

0: Sergio Centi, a tazzi e caffè.
1: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quanto

Vuoi questi modoi brigio, ta tazza, caffè parito, sotto tenito zucchero e angoppa marasito, ma tanto che ha già girato e tanto che ha già avuto.

bella variglia, fosse affamura. Poi questi modoi brigia da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tanto che ha già avuta e tanto che ha già girato.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. O Marinariella.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Aurelio Fierro. Fatto fa foto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Quartetto Cifra. Wagyun.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fatima Robbins. Na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Pamela Pratis, prezzetella a